Somos una radio diferente. Somos Panal Radio. Somos Panal Radio.

0: Ladies and gentlemen, this is Africa Bambaataa.
1: Somos una radio diferente. Somos Panal Radio.